0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maje. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am retaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole uoy komi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.